0: Stelle, che vedo, oh bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, vostro felon, neto d'incanti.
0: Ecco dei cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlar.
1: Cosa puoi dire dopo azion finita? In casa mia entri furtivamente, a forza d'arte

0: cielo voglio ti provasse per fare su le mie vendette.
1: E via, siate più ragionevole. Le paure ci vengono costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Al volgere.
1: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
1: Sì, sì, dille pur tutto.
0: Ebbene, fa presto.
3: Madama, veramente, in questo mondo,
4: non ciò sia cosa, quando fosse,
3: sì, il quadro non è tondo.
0: Sciabolato, così del mio dolor gioco ti prendi, a voi, stelle, amico fugge, miserabile. Dove? In qual porto?
3: Lasciate che vada, egli non merita che di lui ci pensiate.
0: Il scellerato m'inganno, me trudi!
3: E consolatevi! Non siete voi, non foste...

mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, ma contesse baronesse, marchesane principesse, e donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 230.